Hai, si Abuza, wai ukwata. Ye, PC. Ngono leto si kuze, tsese eli, baba. Siya ikuza lento, tsese eli, ndoda. Hey, we. Yeah, yeah.